Bernardo, bam bam bam bam Chicandero. Hey, io c'ero, era certa canzone tuo prendere e la doccia non ne può. Harandai, io c'ero mai, ci sei senza c'è nandolo, bam bam bam bam Chicandero.